Italo, Tuma Italo, Tangaloe, Atua e la Nituawa. Fuck him on the wind and mine! And don't fuck my cara cupu! My town lily fumotu! Tolo tolo my ye! Fuck him on the wind and mine! A tu pen upen! Lali lan! Que si acte van a omniue! Fuck him on the wind and mine! Tu fuacke! Che a puno tacchi! Ma è tuo filmau! E va la au, nue! Chi tu! Chi tu! E a! Tontoni, ue! Alla mai! Tontoni, ue! Alla mai!